Picchio e Monperi, picchio su su da seggia, e viva la pasta, la lante fedora, se fossi superbia la mi quanto è trista, lautiera a Milano, facci la corista, e Monperi, picchio su da seggia, e viva la pasta.

0: mamma la mamma la tutta la fiacca.
1: Non canto il duetto, l'ho già stabilito.
0: Lo basta, lo vuole.
1: Hai fatto un vestito,
0: lo vuole il poeta.
1: Hai

Don Gesù Cristo, Don Luca Pallotta, Don Peppe Palisco, studenti Appentine, amore Trentina, e siano pure se quando è centriata, Romina Granata, te faccio me la, su! Romina Granata, te faccio me la, su!